tussa tu siamo, non padaia, benzotta tutte no pati, tu zitto mi dà wa.